0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Sono le previsioni astrologiche, diciamo così, per questo martedì 12 maggio 2026. Abbiamo tante novità, Ariete, e questo è il vostro momento. Potete tranquillamente chiedere agli altri un aiuto e lo avrete. Venere è ancora speciale per i rapporti con l'altro sesso. Toro, credete fermamente nella comunicazione con la persona amata e ritenete che il silenzio, anziché d'oro, sia estremamente noioso. Quindi, Toro, vi do l'autorizzazione, parlate. Gemelli, l'atmosfera nel vostro ambiente professionale con una luna è abbastanza agitato. Parlano, ma non sono come voi, che voi dite delle cose serie. Parlano senza sapere quello che dicono. Cancro, vi auguro tutta la fortuna che meritate, perché oggi c'è. State bene, spero. Leone, sarà meglio rimandare quindi iniziative importanti. Occupatevi però, questo sì, della casa, delle cose, tante cose belle che possedete. Amore per primo. Vergine, per la salute dovete stare attenti, perché questa luna porta gonfiori, indebolisce i reni. Anche gli uomini però della Vergine devono stare più attenti. Bilancia, all'amore però dovete rispondere subito, perché quest'amore vi aspetta sempre, anche quando siete così nervosi, così scontenti. Ma cosa vi manca, Bilancia? Ma guardate quanto siete belli. Scorpione, questo poi gli manca sempre qualcosa. Fino a sera però luna in Pesci, ottima per la casa, per l'attività, per il commercio, se vi interessa. Ma in quel segno che rappresenta la vostra quinta casa zodiacale, quella che corrisponde al cuore, dico così, inteso come emozioni, come affetti, come felicità in amore, questa felicità è assicurata oggi proprio dall'aspetto che nasce luna e Giove. Proverete emozioni, vedrete, molto più profonde, e quindi l'esperienza d'amore sarà molto più intensa. Ma può essere anche l'occasione giusta per dare un colpo di spugna a qualcosa. Nonostante l'assenza oggi del dialogo coniugale, del dialogo in amore, o forse proprio per questo, il trasporto fisico è molto sexy. Capricorno, oggi questa luna in Pesci, più di tanto voi lo sapete, la luna in Pesci non è che può fare, diciamo, miracoli, non ha quella concretezza, perde il senso della realtà, diventa però come una gattina innamorata per quanto riguarda l'amore, e devo dire che voi ne avete veramente bisogno, e tanto di amore. Acquario, trovo esagerato adesso il vostro attaccamento agli oggetti materiali, ma soprattutto questo atteggiamento possessivo che voi avete verso di essi, no? Quando c'è dall'altra parte una ricchezza vera che vi chiama, che è a disposizione, e si chiama Venere, cioè amore. Pesci, sono sicurissimo se vi dico: fate tutto il giorno 16 sotto la luna nuova di maggio nel segno del Toro, che è il segno della vostra banca. Io vi auguro ancora una bellissima giornata. Naturalmente vi lascio con il pensiero delle stelle. Oggi è un pensiero dell'attore americano che è proprio un cult, ecco, che è Kurt Russell, che ha fatto tanti tanti film indimenticabili, ma soprattutto io lo amo per quella che è sua compagna di vita. Non sono sposati, ma da tanti tanti anni, che è Goldie Hawn, no? Una bellissima, deliziosa attrice. Bene, lui ama molto pescare, e questo pensiero lo dedico ai nostri amici dei pesci. Ascoltiamo. Pescare ti porta in un'altra dimensione, e mentre ti impegni per prendere quel pesce, rifletti su te stesso. Il fiume ti scorre attraverso l'anima tua. Bellissimo.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Come va? Sei pronto, pronta per affrontare questa nuova giornata? Magari hai qualche dubbio, però noi facciamo così. La iniziamo con calma, come sempre, così non dovremmo avere problemi. E la iniziamo con gli auguri a chi porta il nome Nereo, santo di oggi, e soprattutto a chi festeggia il compleanno. E andiamo a scoprire insieme chi di famoso è nato proprio di 12 maggio. L'attore premio Oscar, devo dire superlativo, nei panni di Freddie Mercury nel film biopic Bohemian Rhapsody, Rami Malek. E poi ricordiamo che oggi nasceva uno tra i massimi compositori del secolo scorso. Dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie veramente più indimenticabili della musica contemporanea e del cinema, Burt Bacharach. E ancora non possiamo non ricordare una leggenda del cinema mondiale, forse il più grande, la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei, insomma, parlano i suoi 4 Oscar come miglior attrice protagonista, che è il primato ancora imbattuto, e sto parlando di Katharine Hepburn. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 12 maggio. Sulle prime pagine dei giornali leggevamo questi titoli: l'Italia è un paese moderno, grande vittoria della libertà, il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà. Erano tutti a titoli a commento del risultato del referendum abrogativo della legge sul divorzio, che ha scritto un futuro diverso per il nostro paese. A quel punto l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito, ecco, non valeva più, perché le storie d'amore possono anche finire meglio quando sono di quelle che durano, però insomma ci può anche stare che una storia d'amore finisca. E a proposito d'amore, adesso c'è l'aforisma interpretato per noi dalle più belle voci del cinema italiano.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Life for Rent su Dimensione Suono Soft. Questo tempo noi lo chiamiamo ballerino, gli esperti dicono instabile. Ecco, quindi che giornata ci aspetta oggi durante questi giorni così instabili? Lo scopriamo tra pochissimo insieme grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i i contanti.
18: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Il tempo migliora questo martedì al nord-ovest, miglioramento seppur temporaneo, perché poi nel proseguo della settimana avremo ancora occasione per instabilità e nuove piogge. Ma nel frattempo martedì giornata asciutta pressoché ovunque tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvola ancora al primo mattino sulla Lombardia orientale. Poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate. Clima fresco di notte al primo mattino con minime in lieve diminuzione. Massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Camera su dimensione sono soft. E a proposito di macchina fotografica, uno scatto che vede insieme Ed Sheeran e Laura Pausini è diventato subito virale. L'ha postato Laura Pausini con la scritta "Adesso tocca a me", perché sia lui che lei sono in tour ed entrambi erano nello stesso luogo a poche ore di distanza praticamente. Quindi lei è arrivata prima, ha visto il concerto di Ed Sheeran e poi il giorno dopo sarebbe toccato a lei.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Possiamo dirlo forte, ognuno di noi ha diritto al riposo. E quante volte però ci svegliamo già esausti e ci trasciniamo per tutta la giornata con la testa ovattata, le gambe pesanti. E attenzione, perché non è pigrizia, per molte persone è proprio una condizione reale che ha un nome. Si chiama sindrome da stanchezza cronica e il mondo oggi si ferma per farla conoscere e quindi anche farla capire meglio, studiarla, migliorare la salute di molte persone. È una data scelta non a caso, questa di oggi, perché è il giorno del compleanno di Florence Nightingale, la donna che per prima ha capito che prendersi cura di se stessi richiede innanzitutto conoscenza e rispetto di sintomi che spesso vengono sottovalutati. E per capire meglio la portata di questa sindrome ti dico che la stanchezza cronica colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo, ma anche al di là della sindrome così conclamata, facciamo attenzione al nostro stato di burnout, dovuto a magari quel pedale sull'acceleratore che troppo spesso spingiamo come se fossimo dei supereroi, perché la nostra cultura tende ancora a premiare questo non fermarsi mai come se fosse un valore. Invece no, ricordiamoci che il riposo non è l'opposto della produttività, è la base. Tanto per mettere i puntini sulle i. Durante il sonno il nostro cervello consolida i ricordi, ripara i tessuti, regola gli ormoni e smaltisce le tossine, quindi dormire poco e male per anni non è solamente scomodo, è proprio infiammatorio. La buona notizia però è che il corpo sa come recuperare, ma solo se glielo permettiamo. Ecco, allora iniziamo dai piccoli passi, cioè un'ora di sonno in più, una pausa vera a metà giornata, il permesso di non fare qualcosa senza avere sensi di colpa.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'essenziale di Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Possiamo già ritenerci soddisfatti, perché la prima ora, che è quella più faticosa, è andata. Però lo so che magari siamo ancora un po' così assonnati, ma non ti preoccupare, perché abbiamo altre due ore da passare insieme per svegliarci per bene.
1: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega a solo 3,99 € al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 € al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso Carlasco, la rilettura di un'intercettazione del 2017 potrebbe portare all'ora esatta dell'omicidio. Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, parlerebbe di una cosa successa in quella villetta alle 9:30 del mattino. Il lavoro, Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia, proclamate 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati chiedono l'immediato intervento del governo. Per Stellantis, la FIM CISL chiede garanzie sulle fabbriche. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. Dalla giunta regionale un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire così l'arretrato. Calcio, Serie A, il posticipo a Napoli-Bologna è finito 2-3. Tennis, internazionali d'Italia, KO Cobolli e Bellucci, Yannick Sinner agli ottavi, nel pomeriggio derby con Andrea Pellegrino. Il ciclismo, il Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, 138 km, Catanzaro, Cosenza. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Iniziamo questa seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, con una notizia un po' particolare, perché a Milano stanno per costruire un monastero nuovo di zecca dentro l'ex area Expo. E già questa potrebbe essere la notizia e potremmo metterci un punto, però entriamo meglio nel dettaglio. Quindi, nel cuore del Mind, il distretto dell'innovazione, arriverà un monastero progettato da Stefano Boeri. Quindi immagina la scena, no? Da una parte ricercatori, start-up, intelligenza artificiale, dall'altra un chiostro, una biblioteca delle religioni e un giardino pensato per il dialogo spirituale. Il progetto, tra l'altro, sarà enorme, 2700 metri quadrati, una chiesa triangolare, spazi aperti e addirittura appunto un giardino delle religioni. In pratica un luogo pensato per fermarsi, per riflettere, respirare, che a Milano devo dire può risultare molto utile. Però fa sorridere questa idea di mettere un monastero proprio nel tempio dell'innovazione. Come per dire, va bene correre verso il futuro, però magari ogni tanto spegniamo anche le notifiche e facciamoci una domanda esistenziale, anche perché ormai il vero lusso non è più il wifi veloce, ma è trovare 5 minuti di silenzio, e forse qui nel futuro potremmo farlo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Serafico s'addormentò al mio petto. Allora, quando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio mi avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava, prezioso come l'oro che riflettente di rimando mi incendiò.
10: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Love My Life su Dimensione Suono Soft di Robbie Williams, che ha raccontato con la sua solita ironia sui social un fatto che gli è successo. Lavandosi semplicemente i denti, quindi non facendo un incidente o cadendo sul palco, si è spezzato mezzo incisivo centrale, quindi il dente quello proprio davanti, e ha voluto raccontare questa storia sui social chiedendo: che faccio, me lo vado a far riparare a Los Angeles oppure vado in scena sul palco così, perché lui è in tour. E ha messo poi tutta una serie di foto in cui prendeva gioco di se stesso e di questo mezzo dente, che lo rende sicuramente più particolare. Ecco, questa è la definizione giusta: particolare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
9: Aperti la domenica pomeriggio.
11: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
17: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
18: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
19: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
20: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
21: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
22: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
21: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
23: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
24: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
25: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
26: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
27: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
28: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
27: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
28: Questa era un'edizione straordinaria.
29: Autorigoldi!
30: A Milano dal 1906.
31: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
32: Il tempo migliora questo martedì al nord-ovest, miglioramento seppur temporaneo, perché poi nel proseguo della settimana avremo ancora occasione per instabilità e nuove piogge. Ma nel frattempo martedì giornata asciutta pressoché ovunque tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvola ancora al primo mattino sulla Lombardia orientale, poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate. Clima fresco di notte al primo mattino con minime in lieve diminuzione, massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Ora e per sempre di Raff su Dimensione Sono Soft, che sembra una bellissima poesia. E a proposito di poesie, per anni abbiamo creduto che i ragazzi odiassero la poesia, che non la leggessero più, e invece non è così. Approfondiamo insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.
2: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Per anni ci hanno detto che i ragazzi non leggevano più le poesie e invece non è così. Adesso la poesia è tornata di moda e possiamo essere contenti, e non solo come lettura, perché loro si cimentano ad essere dei poeti moderni sui social. Fanno quella che si chiama Poetry Slam, quindi versi su TikTok, rime su Instagram, addirittura fanno recitare delle poesie agli animali con l'intelligenza artificiale. Sì, siamo entrati ufficialmente nell'era di Dante con il Wi-Fi, perché non è più tra l'altro la poesia studiata con l'ansia per l'interrogazione, per fortuna. La poesia in questo caso serve ai ragazzi a sfogare la creatività, a parlare di relazioni tossiche, di crisi climatica, di social network, e il bello è che questi ragazzi partecipano in prima persona, quindi fanno anche gare nei licei, festival, campionati nazionali di Poetry Slam, dove puoi leggere, urlare, cantare o fare qualsiasi cosa, anche per dire stand up comedy in versi, e vince alla fine chi emoziona di più il pubblico. E poi ci sono gli Insta Poet, cioè quei poeti digitali che fanno milioni di visualizzazioni con delle frasi brevi, malinconiche, a volte ironiche, spesso accompagnati da video assurdi creati sempre con l'intelligenza artificiale. Quindi una volta si scriveva "mi illumino d'immenso" e finiva lì ed era già tantissimo. Oggi probabilmente quella scritta apparirebbe su un reel con sotto una musica d'effetto e magari un gattino che piange sotto la pioggia. Però nonostante tutto è bello anche così, perché significa che la poesia non è sparita, ha solamente cambiato outfit, algoritmo, forse anche font, però l'importante è che i ragazzi la stiano riscoprendo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Lo so che le domande di prima mattina sono sempre complicate, ma questa è una domanda semplice. Chiedi chi erano i Beatles degli Stadio su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, che ci porta dritti dritti alla fine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Dai che piano piano siamo sempre più numerosi ad essere svegli, e c'è anche adesso la redazione pronta con le news, quindi noi siamo pronti ad ascoltarla.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con

0: app. Info su mcdonalds.it.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. È scoperta a Torino una truffa super bonus con fatture emesse per lavori mai eseguiti in un condominio del capoluogo del Piemonte. Ci sono tre indagati, sono due architetti di Torino, un commercialista di Napoli e anche un ingegnere di Milano. Un sequestro da 7 milioni di euro. Il caso Garlasco, un'intercettazione ambientale del 2017, potrebbe portare all'ora esatta dell'omicidio. Andrea Sempio, parlando da solo in auto, citerebbe un fatto successo nella villetta dei Poggi alle 9:30 del mattino del giorno dell'omicidio. Proseguono le indagini per trovare la donna di 49 anni scomparsa dal Piacentino con i due figli e quattro cani. L'auto trovata in Friuli, trovate anche due lettere in cui la donna esprimerebbe una situazione di sofferenza personale. Il calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito 2-3. Domani la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Il tennis internazionale d'Italia a Roma, fuori Cobolli e Bellucci. Agli ottavi Sinner, che nel pomeriggio incontra Pellegrino. E poi c'è il ciclismo, il Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 km. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
14: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ci sono persone che per fare una foto aspettano 5 secondi e poi c'è chi aspetta addirittura 5 anni. È il caso di questo fotografo piemontese che finalmente è riuscito a immortalare una scena pazzesca. La luna gigante ma bellissima rosso fuoco che sorge dietro lo skyline di Milano. Una roba veramente da film di fantascienza romantico, solo che invece di Hollywood c'erano Nebbiuno, il Lago Maggiore, tre cavalletti piazzati con la precisione di un chirurgo. E la parte incredibile è che non è stata fortuna. Lui aveva calcolato tutto: l'angolazione della luna, la curvatura terrestre, la qualità dell'aria. Praticamente, più che un fotografo, sembrava un misto tra un astronomo e uno che sta cercando parcheggio in centro a Milano di sabato sera. Comunque, quando finalmente la luna poi è comparsa dietro ai grattacieli di Porta Nuova, sorpresa finale, nella foto è spuntato anche il Duomo. E lì capisci che Milano ha questa capacità incredibile di infilarsi sempre nella scena anche quando il protagonista dovrebbe essere solamente il cielo. E comunque la vera notizia è che nel 2026 esistono ancora persone capaci di aspettare 5 anni per un momento perfetto, perché per fare le cose fatte bene ci vuole tempo.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: A Thousand Miles di Vanessa Carlton, su Dimensione Suono Soft. Noi qui in Italia non usiamo le miglia ma i chilometri, però vale lo stesso. Mi piace poter dedicare questo brano a chi è in macchina, a chi ogni giorno deve percorrere chilometri su chilometri per arrivare al lavoro, magari mettendoci anche un sacco di tempo perché il traffico non è mai clemente. Ecco, speriamo che la nostra musica vi aiuti ad affrontare meglio questa permanenza in macchina.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dove Trento?
10: Non esistono barriere.
11: Modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
15: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
16: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
17: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
18: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
19: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
3: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
9: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
0: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
20: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Dimensione suono soft.

Vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: The Cars con Drive su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi della mattinata, quello in cui arriva il nostro amico Branco, l'uomo delle stelle, con tutti i suoi consigli. E allora non aspettiamo oltre, sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le stelle. Sono le previsioni astrologiche, diciamo così, per questo martedì 12 maggio 2026. Abbiamo tante novità, Ariete, e questo è il vostro momento. Potete tranquillamente chiedere agli altri un aiuto e lo avrete. Venere è ancora speciale per i rapporti con l'altro sesso. Toro, credete fermamente nella comunicazione con la persona amata e ritenete che il silenzio, anziché d'oro, sia estremamente noioso. Quindi, Toro, vi do l'autorizzazione, parlate. Gemelli, l'atmosfera nel vostro ambiente professionale con una luna è abbastanza agitato. Parlano, ma non sono come voi, che voi dite delle cose serie. Parlano senza sapere quello che dicono. Cancro, vi auguro tutta la fortuna che meritate, perché oggi c'è. State bene, spero. Leone, sarà meglio rimandare quindi iniziative importanti. Occupatevi però, questo sì, della casa, delle cose, tante cose belle che possedete. Amore per primo. Vergine, per la salute dovete stare attenti, perché questa luna porta gonfiori, indebolisce i reni. Anche gli uomini però della Vergine devono stare più attenti. Bilancia, all'amore però dovete rispondere subito, perché questo amore vi aspetta sempre, anche quando siete così nervosi, così scontenti. Ma cosa vi manca, Bilancia? Ma guardate quanto siete belli. Scorpione, questo poi gli manca sempre qualcosa. Fino a sera però luna in Pesci, ottima per la casa, per l'attività, per il commercio, se vi interessa. Ma in quel segno che rappresenta la vostra quinta casa zodiacale, quella che corrisponde al cuore, dico così, inteso come emozioni, come affetti, come felicità in amore, questa felicità è assicurata oggi proprio dall'aspetto che nasce luna e Giove. Proverete emozioni, vedrete, molto più profonde, e quindi l'esperienza d'amore sarà molto più intensa. Ma può essere anche l'occasione giusta per dare un colpo di spugna a qualcosa. Nonostante l'assenza oggi del dialogo coniugale, del dialogo in amore, o forse proprio per questo, il trasporto fisico è molto sexy. Capricorno, oggi questa luna in Pesci, più di tanto voi lo sapete, la luna in Pesci non è che può fare, diciamo, miracoli, non ha quella concretezza, perde il senso della realtà, diventa però come una gattina innamorata per quanto riguarda l'amore, e devo dire che voi ne avete veramente bisogno, e tanto, di amore. Acquario, trovo esagerato adesso il vostro attaccamento agli oggetti materiali, ma soprattutto questo atteggiamento possessivo che voi avete verso di essi, no? Quando c'è dall'altra parte una ricchezza vera che vi chiama, che è a disposizione, e si chiama Venere, cioè amore. Pesci, sono sicurissimo se vi dico: fate tutto il giorno 16 sotto la luna nuova di maggio nel segno del toro, che è il segno della vostra banca. Io vi auguro ancora una bellissima giornata. Naturalmente vi lascio con il pensiero delle stelle. Oggi è un pensiero dell'attore americano che è proprio un cult, ecco, che è Kurt Russell, che ha fatto tanti film indimenticabili, ma soprattutto io lo amo per quella che è sua compagna di vita. Non sono sposati, ma da tanti anni, che è Goldie Hawn, no? Una bellissima, deliziosa attrice. Bene, lui ama molto pescare e questo pensiero lo dedico ai nostri amici dei pesci. Ascoltiamo. Pescare ti porta in un'altra dimensione, e mentre ti impegni per prendere quel pesce, rifletti su te stesso. Il fiume ti scorre attraverso l'anima tua. Bellissimo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: È pronto a festeggiare Ligabue, perché quest'anno sono i 30 anni dall'album Buon Compleanno Elvis, che contiene anche questo pezzo, e quindi partirà con il Certe Notti 2026 live. Sono previste 4 date adesso negli stadi, a Bibione, a Roma, a Torino e Milano, e poi il gran finale del tour arriverà da settembre nei principali palasport italiani, con partenza dall'Arena di Verona.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così siamo arrivati al momento dei saluti. Possiamo essere orgogliosi, perché significa che abbiamo superato un'altra sveglia. Certo, chi meglio chi peggio, ma non fa niente, anche se abbiamo ancora solamente un occhio aperto e l'altro mezzo chiuso, abbiamo ancora tempo per svegliarci ora con la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Quindi, se ce n'è di tempo per svegliarsi. Ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì. E noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina. Io dalle 6 sono qui puntuale ad accendere il microfono e ti aspetto quando vuoi fino alle 9. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
14: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Fatture emesse per lavori mai eseguiti in un condominio di Torino in Piemonte. La truffa legata al super bonus porta a 3 indagati, di cui uno a Milano. La Guardia di Finanza sequestra 7 milioni di euro. Il caso Carlasco, l'ora esatta dell'omicidio potrebbe arrivare da un'intercettazione ambientale del 2017. Andrea Sempio citerebbe un fatto successo nella villetta dei Poggi alle 9:30 del mattino del giorno dell'omicidio. Il lavoro, la Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia con la chiusura di un sito in provincia di Ancona, ma riduzioni anche negli altri, tra cui quello di Solaro in provincia di Milano. Proclamate 8 ore di sciopero. Il calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito ieri 2-3. Domani la finale di Coppa Italia, c'è Lazio-Inter. Tennis, internazionali d'Italia fuori Cobolli e Bellucci, agli ottavi Sinner che nel pomeriggio incontra Pellegrino. Cannes, da questa sera il festival, 79esima edizione. Tra le star più attese sul red carpet, Scarlett Johansson. Due giorni all'invio del 7.30 precompilato, dal 14 maggio via alla trasmissione del modello. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
8: Visto che non ti fidi mai, te l'ho detto che lunedì sarebbe stato soltanto un lontano ricordo. Eccoci qua, un attimo, uno schiocco di dita e siamo già a martedì, per esattezza 12 maggio. Io sono Francesco Capoto, 4 ore se vuoi le trascorriamo insieme in questa mattinata con le Good Life, con Segreti in Tavola, Travel Experience. Beppe Pellegrino ci porta a scoprire il mondo con i suoi occhi e con la sua voce, soprattutto la grande musica, l'informazione, le grandi voci del cinema. Insomma, mi sembra che ci sia tutto in questo martedì per iniziare al meglio. E allora andiamo.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui, ma farai bene a non crederci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E partirò Beppe Pellegrino, ah no, era Andrea Bocelli, ma anche con Beppe Pellegrino. Tra poco si parte, come sempre, tutti i giorni in Travel Experience qui su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Oltre il sentiero dorato.
4: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30.
7: Al Teatro Pime di Milano.
8: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dolce Trento?
11: Non esistono barriere.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
14: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
15: Sorridi, si va da Brico Ok. Scegliamo, risparmiamo.
14: E risolviamo. Buona idea.
15: Brico Ok ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
14: E la qualità la trovi in ogni stagione.
15: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Ok, più vicino a te.
14: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con Innoair puoi godere
0: avere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Orodoro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Orodoro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Orodoro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
25: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
26: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
27: Dimensione suono soft.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi. E la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Luca Carboni, Mare Mare su Dimensione Suonosoft. Spesso il mare è meta da sogno nei viaggi spettacolari che Beppe Pellegrino ci ripropone nelle nostre mattinate. Chissà se oggi il mare c'è o non c'è, o c'è la montagna, o c'è il lago, o c'è uno skyline diverso. Beppe, scopriamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno. Un po' di curiosità oggi. Oggi andiamo a Ibiza. Qui nasce tantissimi anni fa il caffè del mare. Ibiza è famosa per le notti infinite, ma il vero segreto dell'isola lo scopri prima che faccia buio. Di giorno la luce è fortissima, il mare è limpido, silenzi che non ti aspetti, poi lentamente tutto cambia. La gente si sposta verso la costa, si siede e aspetta. Sono al caffè del mare, un locale iconico, e qui succede qualcosa di strano. Centinaia di persone ferme in silenzio a guardare il sole che scende. Qui è nato il famoso saluto al sole, ma non è solo un tramonto, è un rituale. La musica parte piano, accompagna il momento, non lo invade. Ed è proprio qui che nasce un modo nuovo di vivere la musica, più atmosferico, più emotivo, più emozionale. Insomma, ti tocca un po' l'anima, è un punto di riferimento per DJ e artisti di tutto il mondo che hanno trasformato questo posto in un simbolo globale. Il Caffè del Mar è musica chill out, musica d'ascolto, musica bellissima. Ibiza è il sottofondo della natura, è il sottofondo della bellezza, è il sottofondo del caffè del mar. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

impazzite saccendone tu. Cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Renato Zero, la favola mia, dimensione Suonosoft. Si chiude così la nostra prima ora in questo martedì 12 maggio. Tra poco l'informazione e poi le good life.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Da Lombarda Motore.

0: Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Spray urticante spruzzato all'interno di una scuola poco prima dell'inizio delle lezioni. Il successo alle 8 di oggi in una scuola professionale in via Antonini a Milano. Quattro ragazzi hanno avuto bisogno delle cure del 118. Electrolux dichiara 1700 esuberi anche in Lombardia. A Solaro, in provincia di Milano, il ministro delle imprese Urso convoca le parti a Roma il 25 di maggio. Un bagno condominiale in via San Dionigi a Milano, usato come deposito e laboratorio per confezionare della droga, in manette un albanese di 52 anni. Le amministrative del 24 e 25 maggio in 666 comuni in Italia, al voto un capoluogo di regione, Venezia, 17 capoluoghi di provincia, tra cui Lecco e Mantova in Lombardia, e in Lombardia si vota anche a Rovato, Bollate, Vigevano, Voghera e Legnano. Il calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito ieri 2-3 e domani la finale di Coppa Italia c'è Lazio-Inter. Tra le altre notizie, la donna aggredita a martellate a Terni su un bus, bloccato l'autore, il marito della donna. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
11: Tra poco scoprirai perché una poesia assurda potrebbe farti stare meglio sul serio. Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life. Ma prima riparte una nuova ora, la seconda in questo martedì 12 maggio su Dimensione Suono Soft con Claudio Baglioni e Mille giorni di te e di me. Di meno, mille giorni di te e di meno. Ecco, si riparte così con i nostri successi soft di ieri e di oggi e prima ancora Stefano Mondini e un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons nella versione acustica appena riascoltati qui su Dimensione Suonosoft. Tra poco Good Life, parliamo di filastrocche, di poesie assurde, tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani.
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
8: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
14: Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
18: Alex International. Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
22: Dimensione suono soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi dici

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ti ricordi quelle filastrocche in rima che imparavamo da piccoli? E chi se le scorda? Quelle un po' senza senso ma che ti rimanevano in testa per giorni. Ecco, oggi nel mondo della poesia si celebra il limerick, una mini poesia di 5 versi tutta fatta di rime, ritmo e nonsense totale. Il re di questo genere era Edward Lear, uno scrittore inglese che aveva capito una cosa molto moderna. Ridere e giocare con le parole fa bene al cervello, perché quando inventi una rima buffa o leggi qualcosa di assurdo, la mente esce dai soliti schemi, si accendono connessioni diverse, si abbassa lo stress e spesso arriva pure un sorriso involontario, che poi è incredibile. Lear era un uomo molto malinconico, viaggiava spesso da solo, anche in Italia, con i suoi disegni e le sue poesie nonsense, e quelle rime strampalate in fondo erano la sua medicina contro la solitudine. E allora forse dovremmo farlo anche noi ogni tanto, no? Inventare una rima scema nel traffico, io lo faccio spesso, ti anticipo, giocare con le parole in fila al supermercato, lasciare il cervello un po' libero di fare casino, perché non tutto deve essere utile, produttivo, perfetto, lavora, lavora, lavora, fattura, fattura, fattura, a volte una sciocchezza ti salva la giornata. E allora oggi concediti un piccolo lusso, di qualcosa di assurdo, ridi senza motivo o inventa una rima improbabile, perché ogni tanto il benessere inizia da una follia detta bene. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Cosa resterà di questi anni 80? Raff che chiude la nostra prima metà di questa mattinata, martedì 12 maggio, Dimensione Suono Soft, tra poco le news e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano!
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e

0: buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Circolazione ferroviaria sospesa intorno alle 9 di questa mattina per un problema tecnico nel nodo di Milano intorno alla stazione centrale, circolazione che risulta ripristinata. I treni hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti e sono possibili ancora limitazioni di percorso e cancellazioni. Spray urticante in una scuola professionale di Milano in via Antonini. Oggi, poco prima dell'inizio delle lezioni, 4 ragazzi soccorsi dal 118. Electrolux dichiara 1700 esuberi anche in Lombardia. A Solaro, in provincia di Milano, il ministro delle imprese Urso convoca le parti a Roma il 25 di maggio. Le amministrative del 24 e 25 maggio in 666 comuni, al voto un capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Lecco e Mantova. In Lombardia si vota anche a Rovato, Bollate, Vigevano, Voghera e Legnano. Il calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito 2-3. Tennis internazionali d'Italia, gli ottavi Sinner nel pomeriggio incontra Pellegrino. Ciclismo, il Giro d'Italia, oggi la quarta tappa Catanzaro-Cosenza, 138 km. Andiamo adesso all'estero, in Iran, il punto con Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Virologi contro Garlascology, ormai è tutto un fiorire in ogni trasmissione, su ogni pagina di giornale, della contrapposizione in diretta ovviamente tra gli esperti che spiegano come equalmente l'antivirus è potenzialmente pericoloso oppure assolutamente no, e due pagine più in là o una trasmissione più in là e ci sono gli altri esperti che spiegano come Sempio sia colpevole o innocente, come Stasi vada subito liberato oppure no, eccetera. Qui però dobbiamo intenderci, non può funzionare così, non può essere tutta una disputa in cui tutti hanno contemporaneamente ragioni contrapposte. Stiamo parlando di cose serie, la salute e il diritto, la salute di tutti noi e il rispetto di chi rischia di andare in prigione o ci è andato senza che fosse giusto rinchiuderlo. Perché questa è poi per Garlasco la situazione. E voglio ricordare solo due cose: che la innocenza di Stasi non comporta la colpevolezza di Sempio, soprattutto dal punto di vista processuale, posto che vada mai a processo Sempio. E dall'altra parte, che andrebbe ricordato sempre, che i protagonisti della vicenda di Garlasco non sono prioritariamente Sempio o Stasi, ma una ragazza a cui è stata distrutta la vita letteralmente in un giorno d'agosto del 2007 e la sua famiglia.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Una buona mattinata da Francesco Cavoto e da Dimensione Suonosoft. Ci sono serate in cui Milano sembra dire: che cosa vuoi essere stasera? Colto? Indie? Nostalgico? Jazz? Rap? Teatro impegnato? Karaoke emotivo in macchina tornando a casa? Perché oggi la città è praticamente un gigantesco telecomando culturale. C'è Ermal Metal Fabric, e diciamolo, lui appartiene a quella categoria rarissima di artisti che riescono a farti sentire una persona profonda anche mentre stai parcheggiando male in doppia fila. Al Teatro Carcano arriva Neri Marco Re con un omaggio a Giorgio Gaber e a Sandro Luporini, e Gaber ogni volta che torna in scena ti ricorda una cosa molto semplice: che si può essere intelligenti senza essere noiosi, che oggi è quasi fantascienza. E poi ancora c'è un po' di tutto, per esempio Al teatro Franco Parenti si parla di famiglie, inquietudini, gente spaesata, che poi è anche un ottimo modo per descrivere chi cerca parcheggio in zona Navigli dopo le 9:30 di sera. E in mezzo a tutto questo c'è pure una mostra al Palazzo Pirelli dedicata alle famiglie delle persone LGBT+, e fatta di ritratti, ascolto e storie vere, perché ogni tanto Milano smette di correre e si mette anche ad ascoltare. Insomma, stasera il vero problema non è trovare qualcosa da fare, scegliere chi essere per qualche ora. E invece noi sappiamo cosa scegliere per farti passare una mattinata favolosa. Con Edoardo De Crescenzo si riparte con Ancora, e prima invece una dolce melodia dettata dalla voce di Milvia Bonacini, Un aforisma d'amore, tutto per te.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce ai confini dell'anima.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai, la vita che passa, che sia benedetta.

0: Fiorella Mannoia con Che sia benedetta su Dimensione Suono Soft. Tra poco noi torniamo qui in diretta e lo facciamo con I segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
8: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
9: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetriviglio.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox!
14: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
15: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
16: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
23: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
22: E chi può aiutarmi davvero?
23: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
22: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
23: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
24: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.
26: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Circle of Life, Elton John, Dimensione Suono Soft. Francesca Romana è prontissima, anche noi, per ascoltare i suoi consigli. Allora sentiamoli tutti.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Che bello, oggi parliamo delle donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia, nell'agricoltura, insomma nella storia gastronomica, non solo del nostro paese. In questo caso forse sì, lo facciamo in compagnia di un'amica, ma soprattutto della nostra narratrice gastronomica preferita. Sto parlando di Clara Vada Padovani. Clara,
3: eccomi. Ciao.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno a te. Parliamo di
3: Rosa Vercellana, detta in bimontese la Bella Rosina, la moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, perché per tutta la vita gli dedicò il suo amore e la sua devozione.
2: Benissimo, e perché ha lasciato questo segno indelebile nella storia della gastronomia?
3: Beh, perché intanto aveva proprio il dono di preparare dei manicaretti davvero squisiti.
2: Un'ottima cuoca, vedi, preso per la gola il re.
3: Assolutamente, riuscì a prendere proprio per la gola il nostro Savoia, che la conobbe Rosa Vercellana, pensa, aveva solo 14 anni, e ne fece subito la sua amante, e sapeva conquistare il sovrano soprattutto, come dicevo, con i suoi manicaretti, perché a lui piaceva mangiare in modo rustico, quindi odiava tutti i banchetti, li faceva iniziare, poi si alzava, se ne andava e andava a mangiare e
2: si nascondeva
3: bagna calda, la fonduta e quelle uova sode che piacevano tanto al re, che passarono poi alla storia come le uova sode della Bella Rosina. Lui, proprio per assicurarle un futuro in quanto ebbero due figli, le comprò nel 1859 il feudi di Mirafiori Fontanafredda e la nominò addirittura contessa. Cavour si rifiutò di porre la sua firma come ministro dell'interno a questa nomina, ma il re ad un certo punto gliela fece digerire. Poi la sposò anche con nozze morganatiche. Lei riuscì a conquistare il cuore ovviamente di Vittorio Emanuele II, ma anche di Cavour, nonostante che lui si era molto contrario a questo rapporto tra i due, però non poteva allontanarsi dal mensa quando lei preparava soprattutto il risotto. Ed è famoso il fatto che una volta lui andò alla Mandria per discutere di affari politici, i due, Cavour e il re, bisticciarono, e proprio al momento di recarsi a tavola Cavour si alzò e se ne andò. A quel punto lì la Rosina entrò e disse: ma no, dove se ne va Cavour? Perché il riso qui diventa scuro.
2: È pronto.
3: E allora
2: certo,
3: il re gli corse dietro per le scale e gli disse in piemontese: cavenga birichin, che risa le piunte. E il birichino, cioè Cavour, ritornò indietro immediatamente e si mangiarono volentieri il risotto.
2: Fantastico. Clara, grazie infinitamente per questa storia così divertente. Anche la Bella Rosina, vedi, ha un ruolo importante nella nostra storia gastronomica. Ci sentiamo prestissimo per scoprire altre bellissime storie di donne.
3: Bene, ciao ciao.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mango e Franco Battiato, il maestro e la stagione dell'amore su Dimensione Suono Soft ci porta dritti all'appuntamento con le ultime notizie, la nostra informazione. Ci colleghiamo con la squadra di giornalisti e poi l'ora della decompressione. Meno parole, più musica, tutte per te. Queste canzoni che arrivano.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros!

0: conveniente e di qualità. I cash and carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash and carry Migros, professione Oreca.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Principio d'incendio in un'azienda chimica pogliano-milanese, la Marbo Italia. Le fiamme avrebbero interessato un macchinario, ferito un operaio, le sue condizioni non sarebbero gravi. Armato, ha registrato un video di minacce e lo ha inviato sui social a un 27enne di nazionalità egiziana, residente a Monza, che chiedeva di essere pagato per un lavoro. Denunciato un 26enne residente nel biellese, trovate in casa armi illegali e munizioni. Tramontana, nelle prossime settimane potrebbe essere dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano uno dei quattro ragazzi feriti nell'incendio di Capodanno. Altri due potrebbero tornare a casa entro l'estate. Tennis, internazionali d'Italia, gli ottavi nel pomeriggio, derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri. Giornata degli infermieri, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il vostro lavoro di solidarietà e cura encomiabile. I crimini di Hamas del 7 ottobre 2023. Israele istituisce il Tribunale Speciale Militare, a processo circa 300 presunti terroristi. L'informazione torna tra un'ora.
7: L'ora è quella di sempre, della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Allora via, ce n'è uno di successo, il primo che ti aspetta, quello di Lionel Richie, Say You, Say Me. E dopo ancora tanti altri faranno da cornice a quest'ora fino alle 13, in cui ti aspetta Maria Chiara Belardo. Io sono Francesco Cavuoto, buon pomeriggio. C'è invece Massimo Rossi, collega, che ci racconta un dolce aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mica con Happy Ending, Dimensione Sono Soft, ora della decompressione. I nostri successi tornano tra pochissimo, stai lì e alza il volume.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo.
9: Dove Trento?
10: Non esistono barriere.
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Shop like a Fox!
23: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
24: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
23: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
24: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
25: C4 Divani da vivere.
24: Aperti la domenica pomeriggio.
26: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
27: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
28: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
27: E chi può aiutarmi davvero?
28: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
27: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
28: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
29: Istituto Giglio.
30: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
31: Sogno, sogno.
0: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
1: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
2: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
5: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare.

amico della nostra programmazione musicale Lucio Dalla, spesso lo riascoltiamo e con immenso piacere devo dire tutti i suoi successi. Senti che ti ho messo ora nell'ora della decompressione, Stand By Me. Hai voglia di alzare il tuo volume e magari iniziare ad ancheggiare nell'orario dell'aperitivo prima di pranzo? Bene, allora siamo in due.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Fatti bravo e dimmi che non vuoi morire. Abbiamo chiuso così il nostro appuntamento di martedì qui su Dimensione Suonosoft. Ci sentiamo domani, mercoledì 13 maggio alle 9, puntuale, mi raccomando, Adesso ti lascio con Maria Chiara Belardo fino alle 5 con la nostra playlist unica, inconfondibile. Da Cavuoto, ciao!
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
7: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia.

0: Morgante dalla redazione, ben ritrovati. Stop ai botti e ai petardi nella città di Milano per tutelare animali, salute, sicurezza e ambiente. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera. C'è stato un principio d'incendio in un'azienda chimica pogliano-milanese, la Marbo Italia. Le fiamme avrebbero interessato un macchinario, ferito un operaio. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I 1700 esuberi annunciati da Electrolux, sciopero dei lavoratori, coinvolta anche la Lombardia, lo stabilimento di Solaro. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo a Roma il 25 maggio. Mezzi pubblici ha colto l'invito della prefettura di Milano, ridotto lo sciopero ATM di venerdì dalle 8.45 alle 15. Tennis internazionali d'Italia agli ottavi, niente quarti per Lorenzo Musetti, KO in due set, passa a Casper Ruud. Nel pomeriggio derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Ciclismo Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 km. Giornata degli infermieri, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lavoro encomiabile, numeri insufficienti, il tema da affrontare. L'informazione torna tra un'ora.
1: I dischi più belli di sempre pronti, appuntamenti di benessere ci sono, io anche prontissima, direi che non manca niente. Puoi iniziare adesso il nostro viaggio musicale del martedì pomeriggio su Dimensione Sono Soft, buon 12 maggio 2026. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te per le prossime 4 ore fino alle 17 in punto. Mando un bacio anche a Francesco Cavuoto che ti ha accompagnato fin qui e noi partiamo come sempre dall'aforisma d'amore, in arrivo per te le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Non ho tempo per odiare chi mi odia, perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

0: Eppure sentire c'è Elisa su Dimensione Suono Soft. Da una grande donna della musica passiamo tra poco ad una grande donna della storia. Nella prossima Good Life facciamo un tributo a Florence Nightingale.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
12: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: E quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
18: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
17: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
18: Questa era un'edizione straordinaria.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
19: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
20: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
21: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
22: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
23: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
24: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: allora, in questo appuntamento con le Good Life di oggi parliamo di cura, scienza e umanità. Tutto collegato oggi perché scopriamo il mondo degli infermieri. E non in una data scelta a caso, ma nell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la donna che ha trasformato l'assistenza sanitaria in una professione nobile e rigorosa. Pensa, Florence è passata alla storia con un soprannome potentissimo, e cioè la signora della lampada. Perché durante la guerra di Crimea passava le notti a sorvegliare i feriti, facendosi strada al buio con una piccola lanterna per non lasciare nessuno senza conforto. Ma dietro questo aneddoto poetico si nasconde una mente brillante e rivoluzionaria. Florence non porta solo calore umano, porta dati. È una delle prime persone a usare la statistica per dimostrare che l'igiene, l'aria pulita e una gestione corretta degli spazi possono salvare più vite dei farmaci dell'epoca. E lei a inventare l'infermiere moderno, inteso non solo come chi esegue ordini, ma come un professionista della salute che osserva, analizza e protegge l'integrità del paziente. E allora oggi facciamo un tributo globale a chi rappresenta nelle corsie degli ospedali, come nelle case di cura, il primo e più costante punto di contatto tra la sofferenza e la speranza. Un invito a riflettere su quanto il sistema del benessere mondiale poggi anche sulle loro spalle. Sono loro che custodiscono infatti il silenzio delle notti in reparto e che celebrano le piccole vittorie di ogni guarigione. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Fai rumore, andiamo in redazione con questo bellissimo pezzo di Diodato direttamente dal 2020. Arrivano le news, poi continua il nostro viaggio sulla radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
13: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
14: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
15: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 499, TAEG 603.
16: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
17: A Milano dal 1906.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Gare di auto clandestine sulle strade del Pavese tra Santa Maria della Versa e Canneto. 7 denunciati, patenti ritirate, confiscate 3 auto. Si trova in stato di fermo per tentato omicidio il 44enne di nazionalità egiziana nel carcere di San Vittore con l'accusa d'aver aggredito un 34enne di origini tunisine nel cortile di un complesso Aler in via Gola a Milano. Incidenti sul lavoro, c'è stato un principio di incendio in un'azienda chimica a Pogliano Milanese, la Marbo Italia. Le fiamme avrebbero interessato un macchinario, ferito un operaio. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Tennis, internazionali d'Italia, agli ottavi, niente quarti per Lorenzo Musetti, KO in due set. Passa Caspar Ruud, nel pomeriggio derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi.

0: Oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri. L'Iran minaccia: in caso di attacco degli Stati Uniti arricchiremo l'uranio fino al 90%. Il premier del Qatar a Washington. L'informazione torna tra un'ora.
1: Continuiamo, riparte il nostro viaggio sulla Radio del Benessere. Ancora benvenuto e buon martedì 12 maggio 2026. Io sono Maria Chiara Belardo, la tua voce amica per altre tre ore su Dimensione Suono Soft. E la stagione del teatro sociale di Como è pronta a chiudersi, sì, ma lo fa in bellezza, anzi direi in grande stile, con il musical Grease, in scena con due repliche giovedì 14 e venerdì 15 maggio alle ore 20:30. Si tratta, lo sappiamo, di un grande classico, ma direi di più, di un cult intergenerazionale portato in scena dalla Compagnia dell'Arancia e che pensa ha superato i 2 milioni di spettatori complessivi dal primo debutto. In arrivo adesso i Pretenders con I'll Stand By You, ma prima ovviamente c'è l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Un voler mordere la vita, un volersi sentire vivi, affamati di giorni, di ore, di attimi, con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ma che romantico! Ci vuole ogni tanto una botta di romanticismo. Noi l'abbiamo ricevuta direttamente da Ed Sheeran al cuore con Thinking Out Loud su Dimensione Sono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
9: Aperti la domenica pomeriggio.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
15: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
16: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox!
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

E sono tornati ad impennare le vendite degli album di Michael Jackson, complice anche il successo al botteghino di Michael, il biopic sulla vita del King del Pop. Era Man in the Mirror su Dimensione Suono Soft, adesso c'è Antonello Venditti.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Un gran bel successo di Nigramaro da qualche anno fa. Estate su Dimissione Sono Soft, tornano le news.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Gare di auto clandestine sulle strade del Pavese tra Santa Maria della Versa e Canneto. 7 denunciati, patenti ritirate, confiscate 3 auto. Incidenti sul lavoro, c'è stato un principio di incendio in un'azienda chimica pogliano-milanese, la Marbo Italia. Le fiamme avrebbero interessato un macchinario, ferito un operaio, le sue condizioni non sarebbero gravi. Intervento riuscito per il difensore della Cremonese, Federico Baschirotto, operato al retto femorale, inizierà la riabilitazione. Lo ha reso noto la stessa società grigio-rossa. Tennis internazionali d'Italia, gli ottavi al via al derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, niente quarti per Lorenzo Musetti. Ciclismo, Giro d'Italia, si corre la quarta tappa, Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri. Gestione dell'ordine pubblico e della mobilità alla Prefettura di Roma, al derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio. L'informazione torna tra un'ora.
0: E anche se due ore sono

0: Volati via in questo martedì pomeriggio su Dimissione Suono Soft, ne abbiamo ancora altre due da condividere e ti dirò di più, c'è anche una good life più avanti da scoprire. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino alle 17, ovviamente stiamo condividendo anche i successi più belli di sempre e allora il prossimo arriva direttamente dalla nostra meravigliosa collezione. Lui è George Michael, il pezzo è Careless Whisper, anticipato solamente dalle più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire e non so neppure cosa significhi.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Philadelphia. E chissà se negli States a Philadelphia fanno una corretta skincare con un elemento segreto che ci regala nuova giovinezza. Ma non te lo dico adesso, te lo svelo nella prossima Good Life su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su Fassina.it.
4: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
5: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega a solo 3,99 € al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 € al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'813-4787.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 813-4787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Istituto Giglio.
16: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
18: Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
18: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
20: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
21: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
22: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
23: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
25: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Ti dico solo questo, è talmente potente da essere stata soprannominata il re dei carotenoidi. E in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft scopriamo l'astaxantina. A differenza del beta-carotene, non diventa mai dannosa per l'organismo, anche in dosi elevate. È pura energia protettiva, una sorta di elisir segreto che arriva direttamente dall'oceano e che sta rivoluzionando il modo in cui pensiamo alla cura della pelle. Pensa a ciò che rende i fenicotteri così elegantemente rosa o che permette ai salmoni di risalire i fiumi con una forza sovrumana. È tutta merito di questa molecola straordinaria, un pigmento rosso prodotto da una minuscola alga che deve sopravvivere in condizioni estreme. E sul nostro viso, beh, la astaxantina si comporta come una vera guardia del corpo, ma mentre molti altri antiossidanti restano sulla porta della cellula, lei ha la capacità unica di attraversarne l'intera membrana, proteggendola sia dentro che fuori. Ma il vero colpo di scena avviene quando la uniamo alla regina dei classici, ovvero la vitamina C. L'una sostiene l'altra e mentre la vitamina C regala luminosità immediata e schiarisce le macchie, la astaxantina scende in profondità per fare il lavoro pesante. Inserire questa coppia affiatata nella tua routine quotidiana significa regalare al viso non solo un aspetto più riposato, ma una vera e propria ricarica biologica che ti fa risplendere proprio come se fossi di ritorno da una vacanza rigenerante al mare. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E ci aspetta la redazione di Dimensione Sono Soft. Ancora un appuntamento con le news e poi ultima ora con me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano!
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia.
12: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
13: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
14: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento, le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato, entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Allerta gialla per vento forte in Lombardia, arancione in Valchiavenna, Milano raffiche fino a circa 80 km orari. Alberi caduti, rami pericolanti, colpita da un cartello stradale di Velto una passante di 56 anni in viale Sabotino. Al pronto soccorso per lievi ecchimosi. Gare di auto clandestine sulle strade del Pavese tra Santa Maria della Versa e Canneto. 7 denunciati, patenti ritirate, confiscate 3 auto. Mezzi pubblici, accolto l'invito della prefettura, ridotto lo sciopero ATM di venerdì a Milano dalle 8.45 alle 15. Tennis internazionali d'Italia, agli ottavi si sta giocando il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, niente quarti per Lorenzo Musetti. Ciclismo, Giro d'Italia, si sta correndo la quarta tappa a Catanzaro-Cosenza, 138 km. Cuba chiede aiuto e noi parleremo nel frattempo, vado in Cina, lo ha scritto sul social Truth il presidente statunitense Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno. Restiamo per un'altra ora insieme nel nostro viaggio sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft fino alle 17 con me Maria Chiara Belardo, e torna il 16 e 17 maggio a Como il fuori concorso per un nuovo capitolo dedicato alla tradizione automobilistica Kraftmeister, un percorso espositivo che ti accompagnerà attraverso alcune delle espressioni più emblematiche dell'ingegneria tedesca, dalle

0: Leggendarie vetture da competizione ai prototipi visionari per un palcoscenico internazionale dedicato ai motori. Ti faccio ascoltare Morris Albert dalla nostra collection di grandi successi con Feelings, ma subito le più belle voci del cinema ti dedicano ancora una volta il meraviglioso aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
2: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso. L'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Giovanissima Adele quando cantava Chasing Pavements, ancora ignara del trionfo internazionale che l'avrebbe attesa da lì a qualche anno. Questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dove c'è talento?
10: Non esistono barriere.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
17: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
18: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
17: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
18: Questa era un'edizione straordinaria.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
22: Capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
23: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
0: Mandaci 4 divani, è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da
1: aperti la domenica pomeriggio.
19: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
24: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
25: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
26: Alex International. Alex International.
27: Le tue merci navigheranno mari. Sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
28: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
29: Dimensione Suono Soft.

Abbiamo fatto tappa a Napoli grazie al nostro viaggio musicale con i grandi successi più belli di sempre. Abbiamo dato uno sguardo al Vesuvio incorniciato dalla musica di Pino Daniele con Dubbi Non Ho, e adesso dritti nel Regno Unito con Sting, Englishman in New York.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Era l'ultimo disco del nostro appuntamento di oggi. Sally nell'interpretazione di Fiorella Mannoia su Dimensione Suono Soft. Grazie allora per essere stato con me in questo inizio di settimana su Dimensione Suono Soft. Ci ritroviamo come al solito al nostro appuntamento del weekend. Ti aspetto sabato a partire dalle 9. Adesso invece arriva Roberto Jessi, prontissimo ad accompagnarti fino alle 21. Da Maria Chiara, buon proseguimento sulla Radio del Benessere. Ciao!
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon.

0: c'è Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Incidente sul lavoro in un'azienda chimica di Pogliano Milanese. Un lavoratore è rimasto ferito dalle fiamme divampate da un macchinario. Allerta gialla per vento forte in Lombardia, Monza chiusi i parchi, allerta arancione in Valchiavenna. Omicidio e scontro in via Padova a Milano, l'assassino arrestato in Colombia dopo 12 anni di latitanza. Il 36enne dominicano Aquino Giulio Alberto era ricercato dopo la condanna per l'uccisione di un giovane egiziano nella tragica sera del 2010 che vide fronteggiarsi in strada gruppi di sudamericani e nordafricani. Tennis internazionali d'Italia, va a Jannik Sinner il derby azzurro contro Andrea Pellegrino. Sinner vince 2-0, 6-2, 6-3. Niente quarti invece per Lorenzo Musetti, sconfitto 6-3, 6-1 da Rudd. E poi il calcio, la 37esima di Serie A. Roma-Lazio è stata spostata lunedì alle 20.45 e slittano di conseguenza anche Napoli, Juve, Milan e Como per la contemporaneità. La Lega di Serie A però dovrebbe ricorrere al TAR. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
6: Oggi è martedì, è il 12 maggio 2026 e il pomeriggio di Dimensione Sono Soft prosegue dopo Maria Chiara Belardo, che saluto con me. Sono Roberto, staremo insieme fino alle 21, 4 ore di musica dolcissima, sai che te lo posso garantire, e poi ci saranno anche i nostri consueti appuntamenti. Ci sarà la nostra redazione, Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, Enrico Mentana e non manca di certo l'aforisma all'inizio di ogni ora. Subito dopo una splendida e dolce canzone d'amore per te.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando, dopo tanto tempo, gli racconti che è ancora dentro di te.

0: Voce e stile inconfondibili con Troppo Buono Tiziano Ferro sulla tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
13: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
14: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
17: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
19: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
20: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.
21: Il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
22: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
0: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Dolci momenti con la musica di Dimensione, sono Software a James Blunt con Carry You Home. E a questo punto del pomeriggio ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Anche oggi, come ogni martedì, entriamo nel mondo dei formaggi. Lo facciamo in compagnia di un amico, di un esperto, di un maestro assaggiatore, del delegato ANAF Proma per il Lazio, Domenico Villani, a cui do il bentornato, come ogni martedì pomeriggio, qui a Segreti in Tavola. Ciao Dom.
3: Ciao Francesca, ben trovata e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, segreti, di che segreti parliamo?
3: Beh, l'ultima volta abbiamo parlato delle bevande vegetali.
2: Esatto.
3: Spesso impropriamente chiamato latte.
2: Hai preso quella china?
3: E dei loro derivati, che qualcuno arriva perfino a definire formaggi. Okay. Oggi, restando sul tema, parlo di uno di quei prodotti che tu, cara Francesca, chiami non formaggio.
2: Non formaggio,
3: anche se
2: certo.
3: A dirla tutta, forse è già una divisione fin troppo generosa, non formaggio.
2: Ok.
3: E il prodotto di cui parliamo è il tofu.
2: Ok.
3: È un alimento molto diffuso in gran parte dell'Estremo Oriente, in Occidente lo conosciamo con il nome giapponese, ma in realtà le sue origini sono cinese. E come si ottiene? In modo piuttosto semplice, si fa coagulare il succo delle fave di soia e poi si pressa il composto in blocchi, di solito a forma di parallelepipedo. E a seconda del coagulante utilizzato e della lavorazione cambia la consistenza, può essere infatti più compatta, più morbida o più meno porosa. Infatti esistono molti tipi di tofu che in maniera sintetica possiamo dividere in due grandi categorie: tofu fresco e tofu conservato. Quello fresco poi a sua volta si presenta in diverse varianti. Abbiamo il tofu più delicato, molto ricco di acqua e dalla consistenza quasi cremosa, poi quello più solido, tipico della tradizione asiatica, infine quello più compatto, diffuso soprattutto in Occidente, che ricorda almeno alla vista un formaggio o a volte persino la carne cotta. Il tofu ha un buon contenuto proteico e un profilo nutrizionale anche interessante. Il suo sapore è neutro, quasi anonimo, ed è proprio questa neutralità che lo rende capace di assorbire aromi, spezie e i condimenti utilizzati. Insomma, può piacere, no, ma resta quello che è un derivato della soia. E concludo dicendo che chiamare ogni prodotto con il suo nome non è una questione di forma, è una questione di trasparenza, e la trasparenza è il primo rispetto dovuto al consumatore.
2: Assolutamente, ma come al solito, se sai, no, se conosci, puoi scegliere, non è detto che sia una scelta come dire, non corretta, è una scelta però, insomma.
3: Certo.
2: Dom, grazie, torniamo a parlare con te per scoprire i segreti di formaggi e dintorni, almeno a questo punto l'abbiamo allargata.
3: Sì.
2: Martedì prossimo, intanto ti auguro una buona giornata e una buona settimana.
3: Ciao e un saluto alle persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: for everyone.
1: Restano ancora solo voci, si è alla ricerca di una sceneggiatura eccellente per realizzare un nuovo film, Bohemian Rhapsody 2. Dobbiamo solo attendere le novità su questo tema. Abbiamo comunque ascoltato i Queen con Heaven for Everyone su Dimensione Suono Soft.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€! Gran Crispy McBacon menù a 5,99€! 6 Chicken McNuggets a 2,50€! Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno! Solo con l'app! Info su mcdonalds.it.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
9: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da €14.950, Jeep Avenger da €19.900, Opel Corsa e Citroen C3 da €12.900, Peugeot 208 da €13.900 e MG3 da €13.950.

0: Colombo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Incidente sul lavoro all'interno di un'azienda chimica pogliano-milanese. Un lavoratore è rimasto ferito dalle fiamme divampate da un macchinario. E continuiamo a parlare di lavoro. Sciopero immediato dei dipendenti dello stabilimento dell'Electrolux di Solaro dopo l'annuncio del piano di dismissioni e trasferimento delle produzioni dall'Italia all'estero, piano che potrebbe portare a circa 1700 esuberi a livello nazionale, pari a quasi il 40% della forza lavoro. Allerta gialla per il vento forte in Lombardia e numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Milano per rami e alberi caduti. A Monza chiusi i parchi. Tennis, internazionali d'Italia, Jannik Sinner batte 2-0 Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Ai quarti anche Dardari, che ha battuto in rimonta 2-1 Zverev. Niente quarti invece per Lorenzo Musetti, sconfitto 6-3, 6-1 da Rud. Il ciclismo, Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Cosenza, Ciccone e la nuova maglia rosa. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
4: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di viaggi. Nel 2026, tra i treni storici della Fondazione FS Italiane in Lombardia, c'è anche il treno dei limoni, con partenza il 16 maggio da Milano Centrale e Pavia per la Festa dei Limoni di Monterosso al Mare e anche per il deposito operativo rotabili storici della Spezia. Un itinerario di primavera da Milano alla Liguria a bordo di un treno storico nel giorno in cui la località delle Cinque Terre festeggia la Festa dei Limoni. Vicoli e botteghe vestite di giallo, il tradizionale concorso del limone più grosso, musica e laboratori che valorizzano lingua e cultura locali. Si può anche proseguire appunto fino alla stazione della Spezia Migliarina per l'apertura straordinaria del deposito operativo rotabili storici della Fondazione FS. Dalla Spezia Centrale è anche possibile visitare il Museo Nazionale dei Trasporti. Tutte le informazioni sul sito fondazionefs.it.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Per amare per sempre, bisogna innamorarsi ogni giorno.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E ogni tanto concedersi un po' di ritmo fa assolutamente bene. More Chiba su Dimensione Suona Soft con Rome Wasn't Built in a Day.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù, in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
6: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
7: Sogno, sogno.
8: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
9: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Oltre il sentiero dorato
16: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
17: Regia di Gabriella Foletto.
18: Il 27 maggio alle ore 20:30
19: al Teatro Pime di Milano.
15: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
16: www.artenelcuore.it.
20: Vi aspettiamo!
21: Dove c'è talento?
22: Non esistono barriere.
23: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
24: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
0: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
24: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
25: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
26: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ricordo perfettamente la prima volta che ho sentito questa canzone, è stato proprio Amore al primo ascolto. Kate Bush con Wuthering Heights su Dimensione Suona Soft. E per continuare con i classici, attenzione, Frank Sinatra, My Way.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Ci piacciono i successi di oggi, certamente, ma siamo anche molto legati a canzoni storiche come questa, Bob Dylan con Blowing in the Wind, su Dimensione Suono Soft.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le

0: sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sciopero immediato dei dipendenti dello stabilimento dell'Electrolux di Solaro dopo l'annuncio del piano di dismissione e trasferimento delle produzioni dall'Italia all'estero, piano che secondo i sindacati potrebbe portare a circa 1700 esuberi a livello nazionale, pari a quasi il 40% della forza lavoro. Allerta gialla per vento forte in Lombardia, vigili del fuoco in azione in piazza Firenze e Viale Zara a Milano a causa dei rami caduti ma anche di alberi caduti. Confermato lo sciopero dei mezzi venerdì a Milano, ma è stato ridotto solo alla fascia mattutina dalle 8.45 alle 15. Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Cosenza, ciccone e nuova maglia rosa. 37esima in Serie A, Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45, slittano anche Napoli, Juve, Milan e Como, la Lega potrebbe ricorrere al TAR. E poi gli internazionali di Roma di tennis, Jannik Sinner ai quarti dopo aver eliminato Pellegrino, ai quarti anche Dardari che ha battuto Zverev, ma delle imprese azzurre ci parla anche il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Fatemi dedicare questi 100 secondi pomeridiani alle imprese del tennis italiano. Bella scoperta, direte voi, sono anni che ormai vediamo nel tennis uno dopo l'altro campioni italiani imporsi. Dietro a Sinner, certo, ma senza che ci sia soltanto Sinner, e i trionfi in Coppa Davis, dove il gioco è di squadra, lo confermano. Ma oggi si è visto Dardari agli internazionali d'Italia a Roma e battere Zverev, che è il numero 3 del mondo, e non è certo facile batterlo, per usare un eufemismo. E sarà lui insieme a Sinner a rappresentarci nei quarti di finale e magari anche più in là. Ma è una costante che ci siano degli atleti accanto a quello che è il rompighiaccio Sinner a imporsi, ed è fatale che gradualmente, sempre di più, l'attenzione degli sportivi, soprattutto più giovani, si sposti dal calcio, esangue come sappiamo, come il pallore azzurro della nostra nazionale, verso i campi di tennis, che siano terra battuta, che siano cemento, che siano di altro tipo, di erba come a Wimbledon, perché sempre c'è un italiano che ci farà sussultare, per cui fare il tifo e magari che vincerà anche per noi. È un cambio clamoroso. Del resto i genitori di molti di voi, i miei coetanei, ricordano quando era il ciclismo a fare da alternativa vincente al calcio. Ora le cose sono cambiate e forse c'entra anche il fatto che sia uno sport individuale, secondo lo spirito dei tempi.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Un ringraziamento alla nostra redazione e buonasera a te. Sono Roberto, questa è Dimensione Suono Soft. Torniamo alla nostra dolce musica, ai nostri fantastici successi di ieri e di oggi. Prima ascoltiamo un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci sarà Renato Zero con Cercami.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: come si fa a creare una colonna sonora da sogno? Beh, basta affidarsi a degli artisti di livello altissimo. Stevie Wonder e Dionne Warwick da The Woman in Red con It's You. E attenzione, faremo un viaggio virtuale questa sera con Good Life. La meta? Cingoli, nelle Marche.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
11: Dermaland è dermatologia, trattamento, laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
15: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
16: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da 1 litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Nelle prossime ore, dopo le piogge intense della giornata di ieri, il tempo sarà in graduale miglioramento tra Piemonte e Lombardia, con ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, salvo per un po' più di variabilità nel pomeriggio sul Cunese con la possibilità di qualche piovasco. Temperature massime che oscilleranno intorno ai 19-20 gradi a Milano e a Torino. Da segnalare anche una vivace ventilazione di Fön. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari, se potessi ragionarci sopra.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Michael Bublé con Lost su Dimensione Sonosoft. Sei pronto per un viaggio virtuale? Perché con Good Life questa sera andiamo appunto virtualmente a Cingoli, conosciuto come il Balcone delle Marche. È un borgo arroccato a oltre 600 metri d'altezza da cui si gode una vista spettacolare su colline, paesi e nelle giornate limpide fino al mare Adriatico. Il centro storico conserva l'atmosfera autentica dei borghi italiani tra piazze tranquille e strade in pietra ricche di storia. Nel palazzo comunale è custodita la celebre Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto. Poco distante si trova anche un lago artificiale immerso nella natura, ideale per passeggiate e per un po' di relax. Cingoli è un piccolo paese che, con la forza data dalla bellezza del paesaggio, la sua storia e la sua quiete, riesce a regalare una sensazione rara, quella di avere davanti agli occhi un pezzo d'Italia rimasto autentico.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: I capolavori della musica non mancano mai su Dimensione Sono Soft. Erano i Beatles con Penny Lane. Tra poco tornerà la redazione con le ultime notizie.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal

0: Lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
1: Autorigoldi a Milano dal 1906.
2: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
3: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
4: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Omicidio di Garlasco. I legali di Stasi chiederanno la revisione del processo entro l'estate. Ricordiamo, Stasi, unico condannato, sta attualmente scontando la pena nel carcere di Bollate in regime di semilibertà. Inchiesta arbitri, nuova svolta dopo il summit di oggi, non ci sono altri indagati, nessun dirigente di club da sentire. Il vertice, tenutosi a Milano tra il procuratore Viola, il PM Ascione e la Guardia di Finanza, ha stabilito che entro 2 settimane gli inquirenti faranno il punto sul materiale raccolto. Un pericoloso gattopardo africano è stato catturato dopo varie segnalazioni dei cittadini, passeggiava indisturbato nei parchi di Arese e Garbagnate. Il calcio, con la 37esima di Serie A che diventa un caso perché Roma-Lazio è stata spostata a lunedì alle 20.45, di conseguenza slittano anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como e la Lega potrebbe ricorrere al TAR. E poi gli internazionali d'Italia, Roma, Sinner batte Pellegrino 2-0 e vola ai quarti anche Dardelli che ha battuto in rimonta 2-1 Zverev, e niente quarti invece per Lorenzo Musetti sconfitto da Rud. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: Grazie alla nostra redazione, buonasera a te, sono Roberto, questa è Dimensione Suono Soft, anche in questo martedì 12 maggio staremo insieme ancora per un'ora, sì, fino alle 21, continuando ad ascoltare la musica più dolce, la musica più bella, con i successi di ieri e di oggi. Ecco un nuovo aforisma d'amore per la musica italiana e per i classici della musica italiana. Subito dopo ci sarà Michele Zarrillo con Una Rosa Blu.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ascolta il vento. Ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Giovanotti con Estate su Dimensione Suono Soft. A proposito di caldo e a proposito di estate, ti ricordo il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, il suo tour che girerà un po' tutta l'Italia. Per scoprire tutte le date vai sul sito ufficiale di Giovanotti, che è soleluna.com.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
13: Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
17: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
17: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
19: Istituto Giglio.
20: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
21: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
22: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi di omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
23: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
24: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
23: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy. E paghi a interessi zero.
24: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani a Villa Cortese.
25: C4 Divani da vivere.
24: aperti la domenica pomeriggio.
0: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
1: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
2: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore, dopo le piogge intense della giornata di ieri, il tempo sarà in graduale miglioramento tra Piemonte e Lombardia, con ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, salvo per un po' più di variabilità nel pomeriggio sul Cuneese con la possibilità di qualche piovasco. Temperature massime che oscilleranno intorno ai 19-20 gradi a Milano e a Torino. Da segnalare anche una vivace ventilazione di Fön. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Proprio questa canzone nello specifico mi ha sempre trasmesso un meraviglioso senso di pace e di serenità. Gli America con Horse with No Name nella sera di Dimensione Sonosoft. Classico italiano ora. Vasco Rossi. Liberi, liberi.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora un capolavoro nella sera di Dimensione, sono Soft, erano U2 con One. Ora però è il momento dei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo tornerà per un ultimo appuntamento la nostra redazione per le notizie e poi a seguire ci saranno tante canzoni d'amore per te. Domani mattina si tornerà in diretta alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, come sempre dalle 17 qui su Dimensione Sono Soft. Ciao!
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche,

0: sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è: Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Inchiesta arbitri, nuova svolta dopo il summit di oggi. Non ci sono altri indagati, nessun dirigente di club da sentire. Il vertice tra il procuratore Viola, il PM Ascione e la Guardia di Finanza ha stabilito infatti che entro 2 settimane gli inquirenti faranno il punto sul materiale raccolto. Omicidio di Garlasco, i legali di Stasi chiederanno la revisione del processo entro l'estate. Medico di base condannato a 6 anni per violenza sessuale, palpeggiò una paziente di 24 anni durante la visita, l'uomo di 68 anni aveva lo studio a 9 drate. Un pericoloso gattopardo africano è stato catturato dopo varie segnalazioni dei cittadini, passeggiava indisturbato nei parchi di Arese e Garbagnate. Lo sport, partiamo dal calcio, dalla 37esima di Serie A che sta facendo discutere perché la sfida, il derby Roma-Lazio, è stato posticipato a lunedì alle 20.45, motivo per cui slitteranno anche le partite di Napoli, Juve, Milan e Como per via della contemporaneità per la Champions League, e la Lega potrebbe ricorrere al TAR. L'internazionale di tennis di Roma avanza Sinner, che batte Pellegrino, ora ai quarti, giovedì affronterà Rublev, avanti anche Dardari che dopo aver battuto Zverev domani sfiderà Rafa Odar. Ed è tutto, le news, torno domani.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Ho un debole per te, vieni a prenderlo quando vuoi.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
10: Istituto Giglio.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
10: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
9: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
10: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
11: C4 Divani da
10: Aperti la domenica pomeriggio.
12: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda,

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
6: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia!

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre il sentiero dorato.
3: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
11: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
10: e risolviamo. Buona idea.
11: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
10: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
1: La notte, canzoni da

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da sempre lui e io. Da sempre uno in due. Disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore. Forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due. Lui sono in tre.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
8: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.com.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 499, TAEG 603.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Alex International. Alex International.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Tutta la notte, canzoni d'amore.
9: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

0: Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.